0: Sono le 3:03.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto, eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica, date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale, siate più maleabili con i colleghi, avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e se sarà il caso porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona. Radio Verona.

0: mia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Radio Verona.

0: ti mai più.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: Trovami sul

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Ieri a Schio, oggi a Verona, il giorno dell'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno in un incidente stradale sulla Pedemontana veneta.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 4 luglio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Dicevamo, oggi a Verona l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno in un incidente stradale sulla Pedemontana veneta. Questa mattina la salma sarà accolta da tutto l'amore della sua parrocchia Santa Croce. Il rito previsto alle 9 sarà celebrato dal vescovo Pompili. Ieri saluto a Schio, il silenzio ha avvolto il pomeriggio, è quello appunto che ha avvolto il Palaromare quando i feretri di Don Francesco e del giovane animatore del Grest Fioretto hanno fatto il loro ingresso, accolti da oltre 5.000 persone raccolte tra l'interno del palazzetto e l'area esterna. Un silenzio rotto soltanto dalle lacrime e dagli abbracci, da un lungo applauso, quello di una comunità che si è stretta attorno ai genitori, fratelli, alla grande famiglia salesiana per salutare due persone che hanno saputo lasciare un'impronta profonda nella vita di centinaia di giovani. Oltre 100 sacerdoti insieme al rettore maggiore dei salesiani, Don Fabio Attard, giunto a Schio per presiedere il funerale. Presenti anche il presidente della regione Veneto Alberto Stefani, numerose autorità civili e militari, 700 ragazzi del Grest. Tra i gesti di vicinanza anche quello di Gianluigi Buffon, che ha fatto recapitare dei fiori. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento, concessi margini maggiori di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
4: 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici e uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno, come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno. In questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro, e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al Filobus per ora alimenta questo ottimismo.
3: Dopo il caldo proibitivo delle scorse settimane, il temporale di mercoledì ha regalato seppur breve parentesi di sollievo, con temperature più accettabili rispetto ai 40 gradi che hanno caratterizzato la scorsa settimana, ma già si riaffaccia l'incubo siccità con il lago ai minimi record e anche i fiumi, a cominciare dall'Adige, in grave sofferenza. E i sindacati dei metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL del Veneto giudicano positiva ma non sufficiente l'estensione dell'ordinanza regionale contro il caldo, chiedono all'azienda interventi strutturali per proteggere chi lavora in capannoni e stabilimenti dove le temperature estive avvertono, mettono sempre più a rischio salute e sicurezza dei lavoratori. Le 7:05 minuti, viabilità e meteo ora.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: La segnalazione più importante arriva dalla 22, dove ci sono code tra Carpi e allacciamento con la 1. Le code sono di 4 km. Gli autovelox via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina fino a domani, domenica 5 luglio.
1: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nube al mattino. La temperatura massima 32 gradi, la minima 24. E sono proprio 24 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Sabato 4 luglio, 7:14 minuti. Buongiorno da Radio Verona, da Francesca Pellegrini, ovviamente da tutta la redazione. Oggi è un giorno triste per Verona, per le esequie di Don Francesco Andreoli, sacerdote, è morto appunto il 25 giugno nell'incidente sulla Pedemontana. Questa mattina la parrocchia di Santa Croce alle 9 darà a lui e al ragazzo l'ultimo saluto. Ieri ci sono stati i funerali a Schio e davvero al palazzetto di Schio è stato un momento molto toccante, molto commovente per l'intera comunità. Iniziamo la rassegna stampa con il Corriere della Sera con la prima pagina: NATO i 140 miliardi per Kiev. Questo è il titolo che apre appunto il quotidiano in edicola oggi. Il Consiglio Atlantico approva il documento. La NATO sarà fermamente al fianco dell'Ucraina con 70 miliardi stanziati per il 2026 e altri 70 previsti per il prossimo anno. I fondi arriveranno dall'Europa e dal Canada. L'Italia ottiene che la seconda tranche sia sottoposta al via libera dei singoli stati. Telefonata intanto Meloni-Erdogan. E poi andiamo a vedere: Leone sfida Trump, America plasmata dagli immigrati. In questi ultimi 250 anni per tanti popoli in tutto il mondo è stata proprio la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei fondatori della nazione, a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il paese apriva le sue porte a ondate successive di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione. Il monito di Papa Leone, che non nomina mai Trump, l'America oggi promuova la pace. Poi la nuova droga, il fentanyl, è allarme dopo il furto di 80 fiale in un ospedale a Roma. Furto di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma ed allarme sicurezza con una riunione d'urgenza anche a Palazzo Chigi, perché dalle 80 fiale dell'oppioide fatte sparire si possono ricavare ben 20.000 dosi da destinare allo spaccio per un valore che può arrivare fino a 2 milioni di euro. Il fentanyl, la cosiddetta droga degli zombie, è da 50 a 100 più volte devastante dell'eroina, da 50 a 100 volte. Indagano ovviamente i carabinieri del NAS. A preoccupare il governo il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l'accesso e la custodia. Bisogna capire come è avvenuto questo furto. Poi tenta di uccidere la compagna, il padre aveva accoltellato l'ex. Questo è avvenuto a Catania. Le borseggiatrici assediano Venezia e ci aggrediscono. Chiudo il negozio, parla appunto una delle catene di Arrigo Cipriani. Poi fotonotizia: surf Leonardo Fioravanti, 28 anni, il più forte al mondo, il re dell'oceano è italiano. La mia calma sott'acqua è romano, è il surfista più forte del mondo, per 4 mesi l'anno vive alle Hawaii, beato lui. Dopo aver cavalcato le onde di tutto il mondo è diventato il surfista più forte, numero uno del ranking. Gli ultimi successi in El Salvador e a Rio. Calma e rispetto, la mia forza, dice. Complimenti quindi questo giovane romano Leonardo Fioravanti. Poi andiamo avanti, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera: Vannacci, il tour nelle ambasciate. E quando sono le 7:18 minuti ci fermiamo.

0: Verona, tempo reale.
1: Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Migranti, il 4 luglio del Papa. Bello questo titolo, alla vigilia della visita a Lampedusa, monito a Trump nel messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti. Nazione plasmata da immigrati, fondata da coraggiosi che sognavano libertà e vite migliori. Nel suo discorso per l'accettazione della medaglia della libertà, Leone XIV ha elogiato gli immigrati che hanno contribuito a plasmare gli Stati Uniti, un monito a Trump alla vigilia dell'odierna festa dell'Independence Day. Ed ora Schlein, fermiamo questa destra anche sulla legge elettorale, dice. C'è stata un'occupazione totale della RAI, inevitabili le dimissioni in vigilanza, Meloni sarà l'ultima premier a lottizzare la TV. Il Presidente della Repubblica deve essere garante dell'unità nazionale, né lei né la Russa hanno i requisiti, dice Elly Schlein. Il lungo addio a Khamenei, prova di forza degli Ayatollah in Medio Oriente, i funerali con la bara fotografata di Ali Khamenei alla cerimonia prima dei funerali. Roma, rubate 80 fiale di fentanyl della cassaforte di un ospedale. La droga degli zombie viene chiamata responsabile di 1 milione di morti negli ultimi 10 anni. La quantità sottratta consentirebbe di ricavare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito, uno scenario che ha spinto Palazzo Chigi a convocare una riunione d'urgenza. I responsabili della struttura, che il 24 giugno hanno denunciato il furto, hanno ammesso di non essere in grado di dire quando l'oppioide sia stato rubato. Quindi si aggrava ancora di più la posizione. E questa appunto era la Repubblica. Andiamo a vedere la Stampa. Sfida del Papa Trump, festa dell'indipendenza americana. Leone XIV a Lampedusa, i migranti hanno plasmato gli USA. Teheran, iniziati i funerali di Khamenei, una funzione show di 7 giorni dall'Iran all'Iraq. I PM di Torino, sparato un lacrimogeno ad altezza uomo, derby, arrestate il poliziotto. La procura di Torino ha chiesto gli arresti domiciliari per l'agente che il 24 maggio colpì alla testa con un lacrimogeno un tifoso della Juventus. Poi, maxi furto di fentanyl, allarme anche nel governo. Il 22 giugno c'è stato il primo furto di 60 fiale, 48 ore dopo i ladri sono tornati in azione, in ospedale, appunto a Roma, e ne hanno portate via altre 20. La cassaforte non presenta segni di scasso. Poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, Armani, Scervino e Cucinelli, corsa degli stilisti per vestire Giorgia. Dal giorno del giuramento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi c'è la fila dei brand che la vogliono come ambasciatrice del loro stile. Gli stilisti alla corte di Giorgia potrebbe essere il titolo di una serie, se non fosse la realtà. E poi, sempre dalla prima pagina della Stampa, appena sotto la testata, Putin, il giallo degli yacht in fuga verso la Turchia. E volevo chiudere questa carrellata con il risultato di Argentina-Capoverde 3-2 nei sedicesimi di finale, quindi avanti Argentina, ma che fatica, appunto, Capoverde sconfitta solo, sottolineo, per 3-2. Poi Colombia-Ghana è finita 1-0 ieri, avanti la Colombia. E poi sedicesimi di finale, sempre Australia-Egitto, avanti l'Egitto. Le 7:25 minuti.
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma!

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Tra qualche istante le news, andiamo prima a vedere la pagina di Libero. Il travaglio di Conte titola "Dopo le bufale su Minetti e Putin". Il Fatto spara ancora. Il Fatto si intende ovviamente Il Fatto Quotidiano, il giornale. Per sdebitarsi di un dono da ben 800 euro il governo avrebbe dato 100 milioni ad un'azienda amica, ma lo Stato era in causa per errori di Giuseppi. La Meloni ha ottenuto uno sconto di 150 milioni. Poi bastoni alla gogna, ma resta il diritto di avere 20 anni. Come sapete la Procura di Milano, secondo la Procura ci sarebbe un'agenzia che organizza eventi per VIP. In mezzo finisce come primo indagato Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale. Prostituzione minorile, questa è l'accusa, avrebbe passato la notte con una 17enne a pagamento. Lui nega, lei nega, ma la gogna mediatica parte lo stesso. Beh, comunque insomma non è una cosa da poco, ovviamente. È sempre prostituzione minorile. Aiuto, vogliono le quote nere anche nella nazionale di calcio. Dopo le quote trans vogliono quelle nere, ma senza la camicia. Le quote trans in nome dell'inclusività lavorativa le ha introdotte la Rossa Toscana e rispondono all'assessorato alla felicità e parità di genere. Le quote nere le reclama ancora il PD, le invoca l'intelligenza di sinistra. Aldo Cazzullo è tornato alla carica e le brama l'85enne presidente degli allenatori italiani Renzo Olivieri, toscano e dichiaratamente comunista. Quest'ultimo, che in carriera ha sollevato più polemiche che trofei, auspica un 5-6 neri nella nazionale italiana e chiede provocatoriamente: se facessimo una squadra di tutti bianchi saremmo migliori della Francia? Non commento ovviamente anche la scelta di fare questo pezzo. Comunque poi effetto boomerang, boccia, nuovo processo diffuso.

0: Grazione. Allarme all'ospedale israelitico di Roma, da dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. La cassaforte dove erano contenute le fiale sarebbe stata aperta con la chiave a disposizione di più dipendenti. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione. Aperta un'inchiesta. In Venezuela, alla Guaira, tutte le speranze erano concentrate sul piccolo Fabio, il bimbo di 9 anni che era ancora intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato durante il doppio terremoto. Purtroppo non ce l'ha fatta. Cresce intanto il bilancio ufficiale delle vittime, sono 2.645 con 12.666 feriti. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno nello stato di Veracruz. A confessare uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, che avrebbero partecipato al sequestro su incarico dei cartelli della droga. Mondiali di calcio, l'Argentina trema ma supera i supplementari, la rivelazione capoverde finisce 3-2 a Miami, vittoria che vale l'accesso agli ottavi di finale, dove affronterà l'Egitto che ha battuto 5-3 l'Australia dopo i calci di rigore. Colombia-Ghana finisce 1-0 a Kansas City. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità. Permangono i 4 km di coda sulla 22 tra Carpi e allacciamento con la 1 in direzione sud, dunque verso Modena.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Estate. Radio Verona Estate.
1: Signora? Sì, lei. Controllo campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle,
1: eh? Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta è

0: esatta. È organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: 7:42 minuti. Il Fatto Quotidiano. Per Kiev ci spillano altri 140 miliardi in 2 anni. Vertice NATO, appunto, il governo Meloni dal no alla genuflessione. L'alleanza a pezzi, finta unità con nuovi fondi per Zelensky, 60 li mette l'Unione Europea, il resto i soci più grandi, tutti a piedi, tutti ai piedi di Erdogan per fare affari sulle armi. Questo è il titolo di apertura del Fatto. Il Foglio. Il gigantismo trumpiano ha sventrato il 4 luglio del 250esimo anniversario, svelando un paese ristretto. Buon compleanno America, ci manchi. Ipocrisie sull'autonomia da Trump, lo strabismo del governo che fa cambiare le regole in Unione Europea per spendere di più sulla difesa e poi si tira indietro. La demagogia del governo sulla difesa indebolisce l'Italia di fronte alle minacce di Trump e Putin. Poi, sempre dalla prima pagina del Foglio, ambientalisti in aria, dal freddo ci si può proteggere ma dal caldo no, la deriva eco-religiosa, anticondizionatori. E questa era anche la prima pagina del Foglio. Il Giornale. Il Covid, Conte, la grande bugia sui 100 milioni. L'imprenditore risarcito inchioda l'ex premier, ha solo paura della verità. Con l'inchiesta appunto sul Covid, su questa presunta truffa. La sinistra mistifica la realtà, ecco perché il patteggiamento da 100 milioni con Dario Bianchi di JC Electronics per le mascherine non pagate del commissario Covid Arcuri ci farà risparmiare almeno 170 milioni. E Fratelli d'Italia chiede a Conte di rinunciare allo scudo erariale e penale. Il 4 luglio dei nemici, l'orgoglio, Trump e 250 anni USA e lungo addio alla NATO e la rabbia, i resti del regime iraniano sulla bara di Khamenei. L'Ayatollah Khamenei con il funerale a Teheran che durerà una settimana. Rubato fentanyl per 20.000 dosi, allarme rosso per la droga letale, maxi furto all'ospedale israelitico a Roma. Ieri sono sparite ben 80 fiale, uno dei più potenti analgesici oppioidi utilizzati in medicina. Il quantitativo è sufficiente a confezionare fino a 20.000 dosi. Come abbiamo sentito anche dalle news, è stato aperto l'armadietto con una chiave in possesso da molti dipendenti. Si ipotizza il furto su commissione. Wimbledon, ricostruzione, Sinner va avanti facile contro Brodsky. Mirta Merlino, io Pantelleria e la geopolitica in mezzo al mare. Intervista dunque alla giornalista. Le 7:45 minuti, siete su Radio Verona in tempo reale e questo è Ermal Meta.

0: Radio Verona.
1: 7:49 minuti. Il Gazzettino. La rapina della superdroga. Dunque, il maxi furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 20.000 fiale di fentanyl, erano custodite in cassaforte. I sospetti si concentrano su una decina di dipendenti, quelli che avevano accesso alle chiavi della cassaforte della farmacia della struttura. È lì che erano custodite prima di essere rubate le 80 fiale del potente farmaco analgesico anestetico, dalle quali, secondo fonti di Palazzo Chigi, si possono ricavare 20.000 dosi da rivendere nel mercato nero degli stupefacenti tra piazze di spaccio e dark web. Ogni dose può essere letale. Pensate che negli Stati Uniti questa droga l'anno scorso ha provocato 70.000 morti. La chiamano per l'appunto la droga degli zombie. Padova, sparatorie, regolamenti di conti, scontro sull'Arcella. Il quartiere più popoloso di Padova torna al centro del dibattito sulla sicurezza dopo due sparatorie e un tentato omicidio in pochi giorni. L'ultimo episodio ha visto un 50enne senegalese regolare arrestato per aver accoltellato un 36enne tunisino durante una lite senza tetto. E torna allo scontro politico. La Lega, l'Arcella non merita di essere conosciuta per la criminalità. Il comune replica solo slogan elettorali. E poi la storia molto bella, anziano 94enne cade nel Piave, lei si tuffa e lo riporta a riva. All'alba, mentre faceva yoga, non ha esitato a tuffarsi per trarre in salvo un anziano di 94 anni che era caduto nel fiume Piave, non era più in grado di ritornare a riva. Ma non chiamatemi eroina, dice Cristina D'Antoni, professoressa di scienze motorie ed ex educatrice. Invece è davvero una bella storia che merita di essere raccontata, la generosità di questa donna e anche lo spirito, la prontezza di riflessi. Poi l'ho tenuta per ultima perché davvero la cafonaggine non ha limiti. Cafone social sul tetto del Vaporetto a Venezia. Bravata per fare un video dove su TikTok ovviamente è stato denunciato il 18enne arrivato da Reggio Emilia con un amico trevigiano, i due fenomeni. Questo ragazzo è salito sul tetto del Vaporetto, ovviamente mettendo a rischio la propria incolumità e non solo, anche di quelli che avrebbero dovuto soccorrerlo. Per fare una foto, per fare un video, anzi, da postare su TikTok, denunciato. E vabbè, insomma, se prendete o se andate a vedere la prima pagina del Gazzettino, vedete anche questo genio che è stato denunciato. Tennis, Wimbledon, Sinner avanti in scioltezza, ma devo migliorare, dice. E poi l'intervista a Edoardo Bennato, che arriva in piazza San Marco a 80 anni, mi rimetto in gioco. A Venezia scende dall'auto travolto e ucciso il vicepresidente dei Cavalieri di San Marco, purtroppo un incidente simile a quello che ha strappato la vita il sacerdote originario di Verona, il 16enne sulla Pedemontana lo scorso 25 giugno. Oggi nella chiesa di Santa Croce si celebrano i funerali. 7:52 minuti.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grit Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
0: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Un anziano di 89 anni è stato aggredito brutalmente in casa a Bovolone con una raffica di pugni in faccia, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Si tratta di un libero professionista in pensione, in buona salute, pienamente autonomo, ed è stato lasciato tramortito nei giorni scorsi sul pavimento dell'abitazione di famiglia. Una seconda casa a sua disposizione poco fuori dal centro abitato di Bovolone, dove l'uomo si recava con una certa regolarità. Al momento dell'aggressione, circondata ancora da molti punti interrogativi che ne fanno un mistero, era da solo e finora il pensionato non è stato ancora in grado di fornire agli inquirenti una ricostruzione dei fatti.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Ieri a Schio, oggi a Verona, l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni, che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno a seguito di un incidente stradale sulla pedemontana veneta. Tra un'ora la salma sarà accolta da tutto l'amore della sua parrocchia Santa Croce. Il rito sarà celebrato alle 9 dal vescovo Pompili. Il saluto a Schio ieri, che è stato avvolto dal silenzio. Il pala è avvenuto al Pala Romare, al palazzetto, quando i feretri di Don Francesco, del giovane animatore del Grest Alberto Fioretto, hanno fatto il loro ingresso, accolti da oltre 5.000 persone raccolte tra l'interno del palazzetto e l'area esterna, un silenzio rotto soltanto dalle lacrime, dagli abbracci e da un lungo applauso, quello di una comunità che si è stretta attorno ai genitori, ai fratelli e alla grande famiglia salesiana per salutare due persone che hanno saputo lasciare un'impronta profonda nella vita di centinaia di persone. Oltre 100 sacerdoti, tante autorità, tra queste anche il presidente della regione Stefani, 700 ragazzi del Grest e tanti gesti di vicinanza, tra questi anche quello di Gianluigi Buffon, che ha fatto recapitare dei fiori. Il Comune di Verona ottiene oltre 13 milioni e 300 mila euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus e del trasporto pubblico, oltre a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria. Lo rende noto Palazzo Barbieri. E arriva anche il cassetto del cittadino per gestire online verbali e pratiche della polizia locale, un unico spazio digitale per consultare i verbali del codice della strada, verificarne lo stato e fare i pagamenti. Scattano oggi i saldi di fine stagione, che proseguiranno fino al 31 agosto, ma sentiamo Alessandro Del Ricco.
4: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Union Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, due persone su tre prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, una persona su quattro dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano un momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi e delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione, dal 1° di luglio, del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
2: Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto, osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. E da domani, domenica 6 e mercoledì 16 luglio, Piazza Bra diventa un palcoscenico a cielo aperto con Constellazioni, la nuova sezione dell'estate teatrale veronese. 4 appuntamenti porteranno spettacoli e performance negli spazi urbani, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro tra teatro, arte e pubblico. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
5: Buongiorno Francesca, dopo quello di Belgiali è finito anche il mondiale di Livramento, con Capoverde però capace di portare l'Argentina al supplementare 3-2 il finale dopo il 120esimo, con Livramento in campo dal 66esimo, dalla metà del secondo tempo, supplementari compresi. Livramento che sarà aggregato alla rosa del Verona più tardi rispetto a tutti gli altri, proprio per il mondiale, così come sarà per Belgiali, da decidere quello che sarà poi il suo futuro, così come quello di Mosquera, scritto invece quello di Sara, che certamente non farà parte del prossimo Verona in un attacco che Soliano spera di far guidare a Bagui. Bagui però comunque con tanto mercato, soprattutto all'estero, giocatore che in questo momento ha una valutazione secondo il Verona improponibile per chi lo ha anche approcciato, per chi ha anche provato a capire quali sarebbero gli eventuali margini di manovra, come il Bologna, ma soprattutto come il Cagliari, che ad esempio però non può e non vuole spendere quella che sarà la cifra che fisserà il Verona, una cifra attorno ai 10-15 milioni, più vicine ai 15 che ai 10. La vera operazione dell'estate del Verona sarà comunque Belgiali. Per Belgiali si è fatto avanti anche l'Udinese, Udinese che però non può arrivare a quello che è il tetto fissato dall'Ellas, almeno 15 milioni, a meno che non possa spostare Belgiali attraverso la sua controllata Watford. Quadro in evoluzione per Belgiali, naturalmente trattative non ancora cominciata, sicuramente ci sarà la Fiorentina, ma è semplicemente per adesso una bozza di trattativa, un gradimento da parte della Fiorentina di Paratici, che già ha aperto la strada con il Verona con l'acquisto del 2010 Eva Regba. Per il Verona un fine settimana di quiete, all'inizio della settimana la firma di Leali, biennale, visite mediche già fatte per il nuovo portiere del Verona, poi domenica prossima il primo giorno di ritiro, Verona che sarà a Folgaria dal 12 al 26 di luglio. Ed è tutto per lo sport.
2: Grazie Alessandro, sono le 8:08 meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Meteo.
2: In questo sabato 4 luglio il cielo sarà poco nuvoloso, qualche nube in più al mattino. Temperatura massima 32 gradi, al momento sono 27 gradi in città.
11: Radio Verona.
12: flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica. Date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siete più maleabili con i colleghi. Avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e se sarà il caso porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona.
4: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti. Siamo il paese più forte e potente della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di patriottismo e orgoglio nazionale. Ieri il Papa, ricevendo a Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Iran ha dato inizio ai 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo, usate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Intanto prosegue la caccia Anastasia

0: Rezovskia, l'ucraina di 39 anni, è cercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Riunione d'emergenza Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. La riunione ha fatto il punto sull'ammanco di 80 fiale del farmaco, idonee a confezionare fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani, l'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato 3-2 Capoverde supplementari e la Colombia ha battuto 1-0 il Ghana. Oggi si aprono gli ottavi con Canada, Marocco alle 19, Paraguay, Francia alle 23. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: E dunque oggi cielo parzialmente nuvoloso al mattino, ma poi migliora, dunque si torna con il cielo sereno. La temperatura massima oggi sarà di 32 gradi, la minima 24. Al momento sono 28 i gradi in città.
1: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità Menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Radio Verona.

0: 8 e 43 minuti, è arrivato il momento di capire che tempo farà in questo weekend, se le temperature si alzeranno ancora e soprattutto anche di capire se la settimana prossima ci sarà un clima piuttosto gradevole. Insomma, sempre meglio della settimana scorsa, da quel che ci sembra di capire. E lo facciamo ovviamente con il nostro Alessandro Azzoni. Ciao Alessandro, buon sabato.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, in questo fine settimana ci dobbiamo attendere un leggero rialzo delle temperature. Come andrà?
1: Sì, più o meno un leggero rialzo termico durante il giorno. La situazione è comunque tranquilla, rinforza l'alta pressione africana soprattutto sull'Europa occidentale, quindi ancora una volta sulla Spagna, sulla Francia. Ecco, è lì che nei prossimi giorni l'ondata di caldo sarà più intensa. L'Italia non riceverà tutto quel calore, più saremo sfiorati da una corrente orientale di ritorno, aggiungeremo un paio di gradi al massimo rispetto alle temperature attuali, magari fino ad arrivare sui 35 gradi fra mercoledì e giovedì, però ecco, oltre i 35 non credo finiremo, anche perché l'onda calda non è così intensa, non sarà così intensa nemmeno sulla Francia come quella di
0: come quella dei giorni scorsi. Alessandro, bene, in vista temporali, in vista cambiamenti di tempo oppure
1: al momento, al momento no, perché l'Europa è dominata, sarà dominata da correnti piuttosto calde e difficilmente avremo linee di contatto con l'aria fredda che viaggia e viaggerà a latitudini molto settentrionali e di conseguenza non ci saranno temporali di tipo frontale. Nella seconda parte della settimana, direi fra giovedì e venerdì, sarà possibile sulle Alpi, sulle Prealpi, qualche temporale di calore. Temporali che fanno benino, ma non saranno certamente risolutivi in termini di siccità.
0: È a questo che volevo arrivare, Alessandro. Sia l'Adige che il lago, insomma, la situazione non è delle migliori, vero? Nemmeno quest'anno.
1: Ma il lago di Garda ancora non è in una stagione di crisi, abbiamo 90-92 centimetri sopra lo zero idrometrico di peschiera. Si va in crisi quando si scende sotto i 50. Il lago di Garda è la più grande scorta di acqua dolce del Veneto e dell'Italia settentrionale, del Veneto e della Lombardia, parte anche del Trentino.
0: Sì.
1: Non siamo di fronte per il Garda ad una situazione di rischio idrogeologico, assolutamente. L'Adige invece è molto molto basso, siamo sotto i meno 2 e all'inizio dell'estate non è una buona notizia. Sono in parziale sofferenza tutti i fiumi del Veneto, il Brenta, il Piave, sono sicuramente al di sotto delle medie, questo perché durante lo scorso inverno non è piovuto così tanto, non è nevicato bene in montagna, di conseguenza la neve si è sciolta precocemente, la magari è stata piuttosto calda, e grandi riserve di neve da sciogliere in quota oltre i 3.000 non ce ne sono. È chiaro che a fronte della fortissima evaporazione che abbiamo avuto a giugno, la pianura veneta è andata ben presto in sofferenza, in particolare il Polesine, il Basso Veronese, la Bassa Padovana, la Bassa Veneziana sono in una situazione già un po' difficile. E temo che la situazione si aggraverà perché non sono previste piogge importanti nei prossimi 10 giorni, farà fatica ad arrivare anche qualche temporale in pianura, l'acqua che scende è poca, pochissima. Prendiamo il Garda ad esempio, entrano 35 metri cubi al secondo, ma ne escono 60-65 dalla diga di Scaglionte. C'è molta domanda di acqua e ce ne sarà parecchia almeno fino ai primi di agosto. Ecco, molto probabilmente la situazione si aggraverà.
0: Ecco Alessandro, due domande in chiusura da parte di un ascoltatore: se è arrivato l'anticiclone delle Azzorre, se questo è l'anticiclone delle Azzorre, perché si chiamano temporali di calore, scrive, se poi non piove.
1: No, questo non è propriamente un anticiclone delle Azzorre, ha una radice africana piuttosto forte, direi anticiclone africano o anticiclone mediterraneo, come sarebbe meglio chiamare. L'anticiclone delle Azzorre è, lo ripetiamo spesso, il grande malato, perché fatica a occupare l'Europa durante i mesi estivi grazie ad una depressione che si va a collocare sempre di fronte al Portogallo, ed è quella depressione che ha una circolazione delle correnti antiorarie a richiamare dal Nord Africa correnti arroventate, che quest'anno per fortuna scelgono una strada molto occidentale, direi proprio Portogallo e Spagna sono al momento le regioni più colpite.
0: Sì.
1: Anche la Francia è sicuramente uno stato colpito e interessato. L'Italia è lì, è a metà strada. L'Europa orientale ha pure vissuto temperature eccezionalmente elevate, ma non è lì che si colloca l'onda di calore.
0: Noi amavamo tanto l'anticiclone delle Azzorre, ma adesso fa poco la sua comparsa.
1: Da una ventina d'anni, da 20 anni, l'anticiclone delle Azzorre durante i mesi estivi è andato piuttosto in
0: calore. È andato via, insomma, perché si chiamano temporali di calore, aggiunge se poi non piove.
1: Temporali di calore perché non sono generati dall'arrivo di un fronte freddo, ma sono generati dal sollevamento di masse d'aria dal suolo verso l'alto. In alto, dopo i 3.000 metri, 4.000 metri, 5.000 metri, l'aria è fisiologicamente più fredda e quindi sono temporali molto localizzati, difficilmente raggiungono le zone di pianura, si collocano soprattutto in collina e in montagna, ma non sono generati dall'aria fredda, sono meno pericolosi solitamente rispetto a quelli frontali.
0: Come tu ci hai segnato, esatto, quando il fronte freddo diciamo incontra quello
1: quando il fronte freddo scende dalle Alpi verso la pianura padana, soprattutto verso attraverso le valli, attraverso il lago di Garda, è qui che l'aria fredda che scende d'Oltralpe trova condizioni di caldo umido molto forte con le quali interagire, vedi che si sviluppano i temporali.
0: Sicuramente.
1: Quelli di calore sono molto più piccoli poi rispetto ai frontali.
0: Sì, grazie Alessandro anche per averci dato queste informazioni. Noi attraverso ovviamente la tua capacità anche di sintesi abbiamo imparato qualcosa di meteorologia, non tanto, ma insomma qualche termine in più e qualche fenomeno in più l'abbiamo anche assorbito. Grazie Alessandro, buon weekend e ovviamente ci risentiamo poi nei prossimi giorni. Grazie.
1: Senz'altro, Francesca.
0: Buona
1: ciao,
0: giornata. Grazie mille. Grazie Alessandro. Le 8:50 minuti.
2: Radio Verona. Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: E con Ultimo ci salutiamo, contenta di essere stati con voi questa mattina. Tra qualche istante le news, poi Nadia.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Ieri a Schio, in questi momenti a Verona, il giorno dell'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno a seguito di un incidente stradale sulla Pedemontana veneta. Sta per iniziare il funerale nella parrocchia di Santa Croce. Sarà celebrato dal vescovo Domenico Pompili.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Il Comune di Verona ottiene oltre 13.300.000 euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma nazionale per la mobilità sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus e del trasporto pubblico, a nuove piste ciclo pedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria. Lo rende noto Palazzo Barbieri. E veniamo ora alla QBR, la Baby Gang, che tra il 2021 e il 2022 ha seminato il terrore non solo nel quartiere dove la maggior parte di loro viveva a Borgo Roma, ma anche in altre zone della città. Hanno messo fine, la parola fine, a anni di scorribande, di atteggiamenti da bulli prevaricatori. Erano ragazzini, appunto, quando si inventarono la QBR. Ora, per loro, considerati grandi, ovvero le prime condanne e gli arresti avvennero prima del compimento dei 18 anni. L'altro giorno invece la Corte d'Appello di Venezia, per tre giovani ritenuti il vertice dell'epoca, ha ridotto sensibilmente le condanne inflitte in primo grado dal GUP nell'aprile 2025. Condanne diminuite dopo che è stata applicata la continuazione tra i reati e il procuratore generale ha dato atto per qualcuno di loro del percorso totale e con successo improntato a costruire il proprio futuro su basi solide, sul rispetto e sul lavoro. Dunque, per alcuni di loro condanne diminuite. Scattano oggi i saldi anche a Verona, che proseguiranno fino al 31 agosto, ma sentiamo Alessandro Del Ricco.
6: Partono sabato i saldi estivi. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio e Union Camere del Veneto, durante il periodo dei saldi quasi la metà dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale. Sul fronte della spesa, due persone su tre prevedono di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno. Una persona su quattro dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Anche in questo caso i dati sono molto vicini a quelli regionali. Per molti negozi i saldi restano un momento importante per mettere a posto i conti ed eliminare le giacenze nei magazzini. Anche quest'anno, peraltro, non sono mancati episodi di saldi mascherati prima dell'inizio ufficiale, con sconti anticipati rivolti alla clientela, soprattutto da parte dei grandi gruppi delle piattaforme online. A tal fine viene accolta con soddisfazione l'introduzione dal 1° di luglio del dazio di 3 euro sui piccoli pacchetti extra UE, che rappresenta un segnale importante per riequilibrare il mercato.
0: Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto luglio, dalle 17 alle 21 sarà possibile visitare il parco al tramonto, osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Le 9:05 arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Brescia-Padova, code causa incidente tra Peschiera e Laccio A22 Modena-Brennero in direzione Padova. E a proposito dell'A22, traffico rallentato intenso tra Affi e Trento Nord, dunque direzione Brennero. Vi ricordiamo anche gli autovelox fino a domani domenica, via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza, via Palazzini. Quando sono le 9:05, vi auguro buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
7: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 4 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Dopo un necessario periodo di riflessione, riuscirete a prendere una decisione importante per il futuro. Qualche dubbio affiorerà alla mente e sarà plausibile averlo. Toro, una maggiore consapevolezza nel campo sentimentale farà capire quale sarà la strada migliore per la vostra serenità. Un accordo riaprirà il discorso tra voi e il partner. Gemelli, una vostra richiesta non sarà soddisfatta come avreste voluto e gli effetti che arriveranno vi faranno riflettere. Vi piacerà un rinnovamento che non avreste mai pensato di poter fare. Cancro, oggi giornata campale per il disbrigo di tutte quelle questioni finanziarie, burocratiche e soprattutto legali che avete fino ad oggi irrisolte. Una collaborazione speciale vi aiuterà. Leone, la confusione non vi dà serenità. Una faccenda di cuore da risolvere potrà essere risolta solamente se rinizierete totalmente da capo, senza guardarvi indietro. Vergine, una passione esploderà, all'inizio sarà solo attrazione fisica. Date tempo al tempo e vedrete che l'amore vi ripagherà. Bilancia, l'aria sarà pesante se solo voi la renderete tale. Siete più maleabili con i colleghi. Avere contro le persone più vicine a voi può diventare controproducente. Scorpione, un certo distacco dal partner sarà oggetto di discussione. Un periodo di pausa non sarà accettato da chi vi ama. Trovate un'alternativa per fronteggiare questa questione. Sagittario, novità che faranno ritornare l'ottimismo. Sappiate sfruttare questo momento senza guardarvi indietro. Mettete in pratica quei progetti che vi hanno fatto penare. Capricorno, una nuvola passeggera sull'umore vi farà vivere un susseguirsi di emozioni che solitamente non preferite avere. Voi che siete risoluti state andando in tilt, condizione difficile da sopportare. Acquario, non sembrerebbe, ma quando vi incaponite, non ci può essere nessuno a farvi tornare indietro sui vostri passi. Fate invece un passo indietro e se sarà il caso porgete anche le vostre scuse. Pesci, niente di meglio che una giornata di tregua. Se vi sentirete di isolarvi, fatelo. Se vi andrà di perdervi nei vostri pensieri, non esitate. Oggi sarà una giornata contemplativa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto anche per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona Flashback.

E ci siamo il sabato mattina della prima unica radio di Verona. Bentrovati a tutti quanti voi e buon weekend insieme fino alle 13 subitissimo. Vi ricordo il 335 60 11 610 per scriverci, interagire con noi. Potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, così che voi possiate portarci ovunque voi decidiate di andare. Mi raccomando, belle location. Portatemi, non so, al mare, in montagna, nei posti più belli del lago in questo sabato. Vi ricordo anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook, il sabato mattina di Radio Verona dedicato e tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Qualche idea ve la do io per tutta la mattinata.

l'ultima giornata c'è. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di

0: fare a Verona, cosa fare in provincia durante questo weekend, durante questo fine settimana. Ci sono come sempre tantissime opportunità con la bella stagione, dalla Notte Gialla a Bardolino alla Peripesca sul ponte di Bussolengo e Pescantina. Tanti concerti in arena, al Teatro Romano, ma incominciamo proprio a parlare della Peripesca sul ponte. Sì, perché sia questa sera che domani ritorna questa manifestazione che trasforma il ponte di collegamento tra Bussolengo e Pescantina in una straordinaria location sospesa sull'Adige, allestita ad hoc per celebrare la pesca di Verona IGP. E quindi c'è l'opportunità di vivere la Peripesca sul ponte, manifestazione che trasforma proprio questo ponte di collegamento in un ponte di convivialità tra gli abitanti dei due paesi, ma non solo, anche per tutti quanti noi e tutti i turisti. Tra poco insieme torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Negli Stati Uniti sono iniziate le celebrazioni per i 250 anni della nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso pieno di orgoglio nazionale. Cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. In Iran invece sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara. Prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo nella capitale. Papa Leone oggi a Lampedusa, dopo aver fatto tappa alle Canarie durante il suo viaggio apostolico in Spagna per lanciare un appello all'accoglienza. Oggi il pontefice è in visita pastorale sull'isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Dopo l'arrivo prevista una visita nell'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Avviate le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Al via oggi i saldi in quasi tutta Italia, fanno eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi inizieranno il 16 luglio. Il Codacons stima un giro d'affari complessivo intorno ai 3 miliardi di euro, ma solo un italiano su due dichiara di essere pronto agli acquisti approfittando degli sconti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

della prima unica radio di Verone, siete con Nadia, ancora ben trovati. Buon sabato mattina e tanti eventi da vivere oggi e domani nel nostro territorio, ce ne sono davvero di importanti da condividere, tantissime opportunità in questo fine settimana. Un fine settimana soleggiato sì, ma non caldissimo come lo scorso, perché le temperature sono leggermente scese e quindi si sta bene in giro per il territorio, tra le varie sagre, i vari eventi. Torna anche Verona Antiquaria tra poco, insieme ne parliamo.

Verona torna ad accogliere uno degli eventi più amati dagli appassionati di antiquariato e atmosfere di altri tempi. Torna Verona Antiquaria, celebre mercatino che torna ad animare le vie del storico quartiere di San Zeno, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti retro dal sapore antico, ricordi del passato. Una bella opportunità per vivere la giornata di domani per tutti gli appassionati di atmosfere di altri tempi. Celebre mercatino mensile che animerà tutte le vie dello storico quartiere di San Zeno a Verona, trasformandolo in un affascinante viaggio nel tempo tra oggetti del passato e non solo. Saranno oltre 200 gli espositori provenienti da tutto il nord Italia.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Un anziano di 89 anni è stato aggredito brutalmente in casa a Bovolone con una raffica di pugni in volto. È ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale con lesioni nella parte sinistra. È un libero professionista in pensione, in buona salute e pienamente autonomo, lasciato tramortito nei giorni scorsi sul pavimento della vecchia abitazione di famiglia in località Canton. La vittima ha la sua residenza principale in centro, dove in passato aveva anche il suo studio di commercializzazione. Al momento dell'aggressione, circondata ancora da molti punti interrogativi, era da solo. Finora il pensionato non è stato in grado di fornire agli inquirenti una ricostruzione dei fatti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento, concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
6: 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici e uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno, in questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
5: La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon torna sul test che sabato mattina scorso l'ha vista 64esima in coda al numero europeo unico 116-117, ricevendo risposta alla fine di una lunga attesa che non c'erano ambulatori aperti nelle case di comunità e che avrebbe dovuto attendere la sera per rivolgersi alla guardia medica. A seguito di questa esperienza la consigliera spiega di aver sollevato un'interrogazione in regione con una precisa richiesta. Sentiamo quale.
7: Allora io mi chiedo, nel fine settimana e durante la notte o la sera, se ho un'urgenza e nel momento in cui mi dicono o dicono che siamo il 64esimo, cosa succede? O aspetto ore, probabilmente, magari cadendo anche la linea più volte, oppure vado al pronto soccorso. Ma siccome che le case di comunità sono nate per diminuire gli accessi in pronto soccorso, io chiedo alla regione, e questa è l'istanza che faccio, che aumenti il personale necessario per questo numero unico e che cerchi di rispondere non al 64esimo ma immediatamente alle persone che hanno bisogno.
5: I sindacati dei metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL giudicano positiva ma non sufficiente l'estensione dell'ordinanza regionale contro il caldo. Chiedono alle aziende interventi strutturali per proteggere chi lavora in capannoni e stabilimenti dove le temperature estive avvertono, mettono sempre più a rischio salute e sicurezza dei lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: In questo sabato 4 luglio si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa. La temperatura massima sarà di 32 gradi. Domani domenica 5 cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata con aumento della temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Ogni ora lo iniziamo così, con un po' di nostalgia, con i nostri salti del passato. Quelli belli sono i nostri flashback. Ancora buon sabato a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

E continuiamo nella nostra mattinata a curiosare tra le tante possibilità e tanti eventi da vivere in questo weekend. Questa sera dalle 18 alle 23 a Bardolino ci sarà la Notte Gialla, il tanto atteso evento organizzato da Coldiretti Verona e Campagna Amica, giunto quest'anno alla sua seconda edizione. Sotto lo slogan Campagna Amica incontra l'estate, Coldiretti porterà in primo piano il meglio del territorio, grazie alla presenza di produttori a chilometro zero, stand gastronomici e tantissima musica. Appuntamento questa sera a partire dalle ore 18 sulla sponda veronese del Lago di Garda, nella bellissima location di Bardolino.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
11: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
12: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
13: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: Ecco Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone Lampedusa, prevosta atterrato sull'isola poco prima delle 9, si è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori e assostato in silenzio in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica, dove ha incontrato una famiglia di migranti. Negli Stati Uniti sono iniziate invece le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti e più forti della terra, ha detto Trump nel suo discorso, cancellata la parata di Washington per il giorno dell'indipendenza a causa del caldo estremo. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi a un terminal petrolifero dopo un attacco di droni nella zona portuale. Il governatore Alexander Beglov ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Omicidio nella notte a Napoli, dove un 33enne è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco. Un altro omicidio si è verificato a Vieste, in provincia di Foggia, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Prosegue sull'erba londinese il torneo di Wimbledon. Tra gli italiani il primo a scendere in campo oggi è Flavio Cobolli, impegnato contro Kachanov. Poi tocca Sonego e Berrettini. Invece già gli ottavi Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto Jenson Brooksby. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record.

0: stati.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
2: Signora?
3: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record, i singoli nuovi, nuovissimi, praticamente appena spacchettati, e dopo il nostro salto negli anni 90, si torna insieme. Buon sabato a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco parliamo di Corteggiando in Val d'Adige.

continuiamo a curiosare tra tanti eventi da vivere in questo weekend, in questo fine settimana. È arrivata anche la decima edizione di Corteggiando in Val d'Adige, in programma a Brentino Belluno, in programma con piatti che saranno quelli della tradizione locale, dal tartufo nero del Baldo alle trote della valle serviti in 7 corti del paese. 4 inoltre le cantine che proporranno i propri vini, dove sarà possibile degustare anche un vino speziato di origine medievale. Altra opportunità da vivere proprio in questo fine settimana. E dopo l'informazione torniamo a Verona in città, perché c'è una possibilità molto carina che torna proprio nel cuore della città scaligera. Torna il Festival dell'Handmade, i nuovi creativi.

0: c'è.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
9: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Torniamo insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva un'altra edizione aggiornata, informativa, locale.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Il Comune di Verona ottiene oltre 13 milioni e 300 mila euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus e del trasporto pubblico, a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Buone notizie da Roma per le opere pubbliche che attendevano proroghe per il completamento, concessi maggiori margini di manovra per il filobus, come ci racconta Giovanni Salvatori.
5: 30 giorni di tempo in più a disposizione di tecnici e uffici per sistemare a dovere gli ultimi dettagli della filovia. Finanziata da anni con un fondo statale, dunque non legato al PNRR, che rappresenta il mega investimento europeo per uscire dalla crisi determinata dal Covid, l'opera di trasporto di massa aveva però ricevuto un ulteriore finanziamento poco più di un mese fa, 14 milioni di euro aggiuntivi appunto dai fondi europei. L'unica condizione era stata rispettata da Verona, che aveva ultimato i lavori per la linea della filovia tra Genovesa e lo stadio entro il 30 giugno come richiesto. In regalo ora arriva un mese in più, che permetterà di preparare con cura la rendicontazione finanziaria e di collocare la segnaletica, mentre il conto alla rovescia per vedere muoversi il primo mezzo del filobus lungo la direttrice di prova sta per terminare. La prossima settimana inizieranno le corse senza carico, mentre per avere i passeggeri a bordo sempre in prova bisognerà attendere dopo la riapertura delle scuole. Al Ministero dell'Interno e non a quello dei trasporti fa capo invece l'altra e fondamentale proroga al fatidico 30 giugno, in questo caso chiesta dal Comune. Si tratta dei fondi per l'arsenale, palazzina di comando e corpo centrale, per i quali Palazzo Barbieri era in linea con i tempi, ma ha dovuto stopparsi per le vicende dell'impresa Italiana Costruzioni, costretta per questioni finanziarie a cedere alcune partecipate e attendere il perfezionamento di queste operazioni. L'attesa del via libera dello slittamento a fine agosto prosegue, ma potrebbe risolversi da un momento all'altro e il Comune è convinto che la proroga sarà concessa. Il semaforo verde al filobus per ora alimenta questo ottimismo.
4: La consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon torna sul test che sabato mattina scorso l'ha vista 64esima in coda al numero europeo unico 116-117, ricevendo risposta alla fine di una lunga attesa che non c'erano ambulatori aperti nelle case di comunità e che avrebbe dovuto attendere la sera per rivolgersi alla guardia medica. A seguito di questa esperienza la consigliera spiega di aver sollevato un'interrogazione in regione con una precisa richiesta, sentiamo quale.
6: Allora io mi chiedo, nel fine settimana e durante la notte o la sera, se ho un'urgenza e nel momento in cui mi dicono o dicono che siamo il 64esimo, cosa succede? O aspetto ore probabilmente, magari cadendo anche la linea più volte, oppure vado al pronto soccorso. Ma siccome che le case di comunità sono nate per diminuire gli accessi in pronto soccorso, io chiedo alla regione, e questa è l'istanza che faccio, che aumenti il personale necessario per questo numero unico e che cerchi di rispondere non al 64esimo ma immediatamente alle persone che hanno bisogno.
4: I sindacati dei metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL giudicano positiva ma non sufficiente l'estensione dell'ordinanza regionale contro il caldo. Chiedono alle aziende interventi strutturali per proteggere chi lavora in capannoni e stabilimenti dove le temperature estive avvertono, mettono sempre più a rischio salute e sicurezza dei lavoratori. Ed è tutto, a più tardi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: Le canzoni che hanno fatto storia sono i nostri flashback. Ancora buon sabato e buon weekend a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

Verona, sabato soleggiato, domani anche sarà una splendida giornata. Nel caso in cui voi vogliate fare una gita fuori porta, magari in spiaggia, al mare o sulla sponda veronese del lago di Garda, sulle nostre montagne. Ma andiamo in città e parliamo del Festival dell'Handmade, dei nuovi creativi, che torna a Verona, torna sia quest'oggi che domani. Un weekend all'insegna dell'artigianato con creativi provenienti da tutta Italia, dove trovare bijou, abbigliamento, decorazioni per la casa, cartoleria, borse, articoli per l'infanzia, tantissimi accessori nella splendida loggia vecchia in Piazza dei Signori. Un'ottima occasione per fare shopping di qualità, dando valore ai propri acquisti con il vero artigianato. Ingresso libero e gratuito.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

perché è in arrivo un'altra edizione aggiornata informativa nazionale e internazionale, seguire un altro top record, un singolo nuovo su Radio Verona e poi un saltone negli anni 90. A seguire andremo a Castelnuovo del Garda, dove arriva il Lido Campanello Street Food.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Prevostes è subito recato al cimitero locale che ospita anche le salme di alcuni migranti. Il pontefice si è inginocchiato per deporre una corona di fiori assustato in preghiera. Poi è arrivato alla Porta d'Europa, scultura altamente simbolica dove ha incontrato una famiglia di migranti. Papa Leone, che pur essendo nativo americano, ha scelto di non accettare l'invito a recarsi negli Stati Uniti per le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del paese. Siamo i più potenti della terra, ha detto Trump intanto nel suo discorso. Risponde Mattarella, essenziale che USA e Italia lavorino insieme per la pace. Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina e 1,899 al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente d'altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Non una bottiglia, quindi nemmeno un sasso come ipotizzato, è la conclusione che è giunta alla Procura di Torino, che chiede gli arresti domiciliari per l'agente. Si è conclusa nella notte la fase dei sedicesimi dei mondiali americani. L'Egitto ha eliminato l'Australia ai rigori, l'Argentina ha superato Capoverde, la Colombia ha battuto il Ghana. Oggi il via agli ottavi con Canada, Marocco e Paraguay, Francia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è €1,19. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a €34,99. Le testine di ricambio Oral-B Precision a €14,99. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: musica.
1: Questo weekend il lungo lago del Lido Campanello a Castelnuovo del Garda ospiterà la prima edizione di Lido Campanello Street Food, una manifestazione interamente dedicata alla gastronomia di strada e l'intrattenimento. Nel corso del weekend si potrà scegliere tra tanti food truck con specialità provenienti da diverse regioni d'Italia, tutto accompagnato da un ricco programma di musica live, di musica dal vivo. La splendida cornice del lungo lago di Castelnuovo del Garda con vista sul lago farà da sfondo a questo weekend la manifestazione. Oggi e domani l'evento sarà accessibile dalle 11 del mattino fino alle 24. L'ingresso è gratuito.

bentrovati, buon pranzo a tutti quanti voi. Si avvicinano le 12, siete con Nadia De Nicolò il sabato mattina della prima unica radio di Verona. Ancora bentrovati, stiamo curiosando tra le tante opportunità da vivere proprio in questo fine settimana, in questo weekend, e ce ne sono davvero tantissime. Ad Albaretto d'Adige torna la tradizionale sagra in programma fino al 6 di luglio, manifestazione che offre serate dedicate alla musica, all'intrattenimento e alla convivialità, con un calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Si ballerà sotto le stelle, tantissima musica con anche i successi degli anni 90 proprio in serata. Un'altra opportunità, noi tra poco torniamo in redazione per scoprire cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia.

0: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: alla nostra redazione. Quali sono le ultime notizie che noi giungono dalla nostra città e dalla provincia? Bene, lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Un anziano di 89 anni è stato aggredito brutalmente in casa a Bovolone con una raffica di pugni in volto. È ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale con lesioni nella parte sinistra. È un libero professionista in pensione, in buona salute e pienamente autonomo, lasciato tramortito nei giorni scorsi sul pavimento della vecchia abitazione di famiglia in località Canton. La vittima ha la sua residenza principale in centro, dove in passato aveva anche il suo studio di commercializzazione. Al momento dell'aggressione, circondata ancora da molti punti interrogativi, era da solo. Finora il pensionato non è stato in grado di fornire agli inquirenti una ricostruzione dei fatti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Fine settimana da bollino nero sull'autostrada del Brennero per l'avvio dei grandi flussi di traffico. Giornata critica oggi in direzione nord con bollino nero verso il confine. Bollino rosso invece per la carreggiata sud, mentre la circolazione rimarrà da bollino rosso su entrambe le direzioni per l'intera giornata di domani. Questa mattina l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno a seguito di un incidente stradale sulla pedemontana veneta. Questa mattina la salma è stata accolta da tutto l'amore della sua parrocchia Santa Croce. Pene ridotte per i vertici della QBR, la gang che ha tenuto sotto scacco la città, in particolare Parco San Giacomo, tra il 2021 e il 2022 con rapine, furti, estorsioni, spaccio di droga. In alcuni casi le loro bravate non risparmiavano nemmeno la sponda veronese del lago di Garda. La sentenza arriva dalla Corte d'Appello, riguarda l'associazione per delinquere messa in piedi dal 23enne Ion Buzilla, chiamato Buzza, e dal 29enne Kalpa Makatage, detto Tia, ritenuti i capi organizzatori della banda. Oltre a loro c'è il 24enne Ramon Yellin, detto Ramon, considerato il coordinatore degli associati materialmente dediti a furti e rapine. Sono state accolte le pene concordate dalle difese, quella di Tia è stata ridotta di 6 mesi, riformulata a 2 anni e 10 mesi. Quella di Castiglio è passata da 5 anni e mezzo a 4 anni e quella di Buzilla riformulata a 4 anni e 10 mesi. I festeggiamenti per i diplomati davanti all'ingresso delle scuole stanno portando alcuni presidi a prendere le distanze e chiedere interventi alla polizia locale, perché si sporca e si esagera con gli schiamazzi e nasce l'idea di una cauzione. Il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
4: Arrivano segnalazioni dai presidi di degrado, di comportamenti che sono veramente molto gravi, l'accensione di fuochi d'artificio, la rottura di bottiglie di vetro, lo spargimento di rifiuti, per cui il suggerimento è quello per il prossimo anno scolastico di prendere delle iniziative loro, di trovare delle formule per chiedere anche una cauzione a questi studenti, il cui comportamento diventa veramente molto serio. Erano episodi molto ridotti, adesso sono frequentissimi, e il fatto stesso che i dirigenti si rivolgono alla polizia locale deve far pensare.
3: E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
5: Buon pomeriggio Francesca, ultimo fine settimana con l'agenda vuota per il Verona a partire da Sogliano, un weekend di relax in attesa che cominci la stagione in tutto e per tutto, a partire dai prossimi giorni, con i primi test, con le visite mediche, con il primo giorno di ritiro, domenica prossima dal 12 al 26 di luglio. L'Hellas a Folgaria con tre amichevoli, comprese quella con la Virtus e la Dolomiti Bellunesi. Per Sogliano il primo passo della prossima settimana sarà la firma di Nicola Leali, che ha già fatto le visite mediche. Biennale per lui, sarà il sostituto di Montipò, per Montipò da cercare quella destinazione che ancora non c'è, al di là del gradimento del Monza di Juric, del Venezia, così come del Torino. Per l'Hellas intanto firma del 2007 Michele De Rossi, centrocampista della Primavera di Marchesino. Biennale per lui, sarà uno dei punti di forza della prossima Primavera di Massimo Pavanel. Per il resto tutto concentrato su quello che sarà il destino di Bagui, per cui c'è sempre l'interesse del Cagliari, così come del Bologna, anche se nessuno può arrivare alla cifra che pretende il Verona, una cifra vicina ai 15 milioni, con Bagui che resterebbe anche volentieri all'Hellas, al di là di quello che può essere l'intromissione di qualche società estera che magari sì, potrebbe versare al Verona quella quota parecchio ambiziosa che chiede Sogliano. La grande operazione sarà quella di Belgali, quella sì, certamente, con una cifra attorno ai 15 milioni che potrebbe garantire la Fiorentina, che in questi giorni si è fatta decisamente avanti per avere l'esterno destro uscito appena adesso dai mondiali con la sua Algeria, così come è stato nella notte per Livramento con Capoverde, dopo l'orgogliosissima prestazione di Capoverde uscita soltanto ai supplementari contro l'Argentina di Messi. Ed è tutto per lo sport.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico da segnalare sulla 4-3 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Padova. Rallentato sulla 22, ma non vengono segnalate situazioni di particolare disagio. Gli autovelox fino a domani, domenica 5, via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. Buon viaggio.
9: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Un altro flashback, ancora quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Il sabato mattina di Radio Verona e siete con Nadia De Nicolò.
0: Radio Verona.

le opportunità per questo fine settimana. Questa sera San Giovanni Lupatoto torna la Notte Rosa e alle porte proprio uno degli eventi più attesi dell'estate lupatotina. Proprio questa sera dalle 18 fino a l'una di notte ci sarà nel centro cittadino la Notte Rosa 2026, inserita nel cartellone San Gio Art Festival, quindi negozi aperti, vetrine a tema, tanta musica, artisti di strada, intrattenimento per bambini e proposte enogastronomiche. Tra tante iniziative in programma c'è anche l'installazione fotografica curata dall'associazione Scatti da Lupi e in serata in conclusione anche il grande spettacolo musicale Voglio Tornare negli anni 90 dalle 22 in piazza Umberto I.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

Saremo nuovamente insieme in redazione per scoprire gli ultimi fatti accaduti non solo in Italia ma anche nel mondo. In arrivo l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona, la prima e unica radio di Verona. A seguire parleremo del Mura Festival, sia quest'oggi che domani, un'altra opportunità da vivere

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale sui migranti, lo ha detto Papa Leone da Lampedusa, dove in visita pastorale. Nel corso della tappa Prevostes è subito recato al cimitero locale, che ospita anche le salme di alcuni migranti. Poi ha scoperto e benedetto la targa intitolata a Papa Francesco sul molo Favarolo, che da oggi si chiamerà Molo Francesco. USA Italia lavorino insieme per la pace, invece il messaggio inviato dal presidente Mattarella a Trump nel giorno dell'indipendenza. L'odierna celebrazione, sottolinea il capo dello Stato, appartiene alla storia degli Stati Uniti ma è divenuta nel tempo patrimonio condiviso di quanti si riconoscono nei principi di libertà. Una serie di esplosioni ha scosso San Pietroburgo, città natale di Putin, dove sono scoppiati incendi e un terminal petrolifero. Il governatore ha confermato che un attacco su larga scala è stato lanciato dalle forze ucraine e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case. Un uomo di 55 anni è stato gravemente ferito questa mattina in zona San Siro a Milano. Il presunto aggressore è un 22enne che è stato bloccato dalla polizia. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero. Dopo l'instabilità torna il caldo sull'Italia e Roma ha studiato una strategia per ridurre l'impatto delle ondate di calore sulla salute dei cittadini. Presentato in Campidoglio, il piano propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dispensa. Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
3: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99€. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99€. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99€.
4: Acqua e Sapone.
3: Oltre la convenienza.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

quella che suona su Radio Verona. Ancora ben trovati dopo i nostri top record, i singoli nuovi dopo il nostro salto negli anni 90. Questa sera al Mura Festival, nel cuore della città di Verona, sul bastione San Bernardino, c'è Innamurati del Salento, un viaggio nel cuore del sud Italia tra ritmo, tradizione e tanta voglia di ballare. Dalle 17.30 alle 19 in programma anche uno stage di pizzica. Domani invece chiusura in settimana con i Mandolins Brothers, storica band italiana specializzata in musica americana. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno proprio negli spazi del bastione San Bernardino e sono ad accesso libero.

siamo giunti ai saluti. Tra poco su Radio Verona, i tormentoni dell'estate. Io vi aspetto domani per vivere insieme la domenica suon di classifica, la nostra Top Italia, la chart nazionale, le 20 canzoni con bandiera italiana più acquistate, più cliccate, più trasmesse negli ultimi 7 giorni. E poi lunedì per vivere le mattinate della prima unica radio di Verona. Un abbraccione radiofonico da Nadia e

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Da lunedì 6 luglio a venerdì 17, salvo imprevisti, prenderanno il via i lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi locali di ripristino statico e funzionale in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Nella prima fase, del 16 luglio, sarà chiusa la rotatoria di Viale Piave, con divieto di transito sul ramo di rotatoria di Viale Piave per tutti i veicoli diretti verso il centro città, mentre resterà sempre consentita la manovra per i veicoli che percorrono Viale Piave provenendo da Porta Nuova e diretti verso Santa Lucia, che potranno imboccare il ramo di rotatoria verso Stradone Santa Lucia e via Mantovana.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
2: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Santa Croce, i funerali di Don Francesco, il sacerdote salesiano veronese morto in un incidente stradale il 25 giugno sulla Pedemontana. Una chiesa gremita, gente anche fuori che si è stretta intorno alla sua famiglia e a quella salesiana. Nel servizio di Silvia Beltrami, inizialmente la sorella Laura, il fratello Federico e il papà Claudio.
4: La bara di legno grezzo a terra, quel simbolo di umiltà con la quale Francesco ha vissuto fino alla fine, quell'umiltà che lo ha portato a diventare sacerdote, salesiano, quell'umiltà che lo ha portato a chiedere scusa a un camionista che aveva tamponato, trovando così la morte. L'ultimo saluto a Santa Croce, là dove ha iniziato a respirare la voglia di diventare sacerdote, all'oratorio, una chiesa aggremita all'inverosimile, i parrocchiani, i compagni di scuola, gli scout, sono arrivati anche da Schio per salutarlo per l'ultima volta. Tante magliette gialle con la sua frase «Grazie, sai». Fuori, sotto il tendone, un maxi schermo, tutti per Francesco, un'anima bella, ha detto il vescovo Domenico nell'omelia, un'amabilità la sua che ha colpito chi lo ha conosciuto. Lui che aveva una percezione contratta del tempo, l'esigenza di vivere ogni istante a mille. Composto il dolore di mamma Chiara, papà Claudio, il fratello Federico e della sorella Laura, che lo hanno ricordato così.
5: Non sarà lo stesso, non supererò questo dolore. Riuscirò solo, piano piano, a vivere in un altro modo.
6: Da un lato schiacciato da questo peso e da questo dolore che mi trascina ogni giorno, specialmente la mattina, perché svegliarsi è difficile. Dall'altro invece sono speranzoso di riuscire a credere a quello in cui credeva così ardentemente Checco.
7: Signore, grazie per l'allegria ed il sorriso, di cui la certezza del tuo amore è la radice.
2: Si potranno visionare eventuali multe, sospese quelle già pagate, fino a verificare se la targa fotografata dalla telecamera è quella giusta. Nel servizio di Alessandro Derrico, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonchi.
8: Una nuova area digitale interamente dedicata ai servizi della polizia locale, integrata all'interno del portale del cittadino. Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare l'approccio, offrendo un accesso per gestire verbali e pagamenti in modo semplice, sicuro e sempre disponibile. L'accesso alla piattaforma avviene in totale sicurezza in modo certificato tramite SPIDO CIE. Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà a disposizione uno spazio personale da cui potrà gestire le proprie pratiche con maggiore autonomia e trasparenza totale, riducendo anche i tempi di attesa.
9: Questo è uno strumento che facilita l'interazione con la pubblica amministrazione di fatto e in grande trasparenza consente a ciascuno di avere in ogni momento contezza di quella che è la propria posizione, compreso anche lo storico, quindi consente anche di vedere un po' la propria storia. L'importanza di questo servizio, ritengo, è quello dell'andare nella direzione di un potenziamento degli strumenti informatici e come dire, consentire all'elemento umano di dedicarsi a quel tipo di monitoraggio del territorio che può essere fatto solamente con l'ausilio delle persone, rinviando invece a strumentazioni elettroniche sempre più moderne ed efficaci quello che invece diventa una sorta di storage dei dati e di accesso consentito a chiunque in qualunque momento, a prescindere dagli orari d'ufficio, a prescindere dall'operatività legata alla presenza della persona.
2: Sono scattati oggi anche a Verona, come nel resto del Veneto, i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, durante il periodo dei saldi il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale, dove abbigliamento e calzature si attestano rispettivamente al 44% e al 38%. Sul fronte spese, il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto e osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Viabilità.
2: Nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico, che è piuttosto sostenuto sia sulla 4 che sulla 22. Vi ricordiamo, fino a domani, domenica 5 luglio, gli autovelox sono in via Bonfadio, via Valpantena, via Galilei, via San Michele, strada Larizza e via Palazzina. Buon viaggio e prudenza alla guida.
3: Radio Verona Flashback.

Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Weekend, la migliore musica.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande penso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
5: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express!
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è chiamata una responsabilità

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è partita dopo che un fulmine ha colpito nei giorni scorsi le centraline telefoniche, rendendo impossibile i contatti con i familiari. A una settimana dalla scomparsa nelle acque del lago di Vico del marito Luigi Cavallari, disperso dopo un tuffo, la ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio per ringraziare quanti in questo momento tragico e lacerante le sono stati vicini. Grazie, ha detto, per l'ondata di affetto che mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Per Paolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Confermati anche i componenti della segreteria nazionale. Squadra che vince non si cambia, afferma Bombardieri subito dopo la rielezione. La Formula 1, dopo una bella battaglia con Hamilton, il leader del mondiale Kimi Antonelli vince la sprint race di Silverstone e allunga di 3 punti in classifica sul compagno di squadra Russell, quarto. Sul podio il britannico della Ferrari e Norris, Leclerc quinto e Verstappen sesto. Alle 17 scatta la qualifica. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia, la tua radio. Radio Verona. Summer's
1: Magic. Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection. Solo su Radio Verona. The

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Il Comune di Verona ottiene oltre 13 milioni e 300 mila euro dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito del Programma Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Le risorse saranno destinate al potenziamento del filobus e del trasporto pubblico, a nuove piste ciclopedonali, parcheggi scambiatori, nonché sistemi per migliorare la gestione del traffico e la qualità dell'aria.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Santa Croce, funerali di Don Francesco, il sacerdote salesiano veronese morto in un incidente stradale il 25 giugno sulla Pedemontana. Una chiesa gremita, gente anche fuori che si è stretta intorno alla sua famiglia e a quella salesiana. Nel servizio di Silvia Beltrami, inizialmente la sorella Laura, il fratello Federico e il papà Claudio.
4: La bara di legno grezzo a terra, quel simbolo di umiltà con la quale Francesco ha vissuto fino alla fine, quell'umiltà che lo ha portato a diventare sacerdote salesiano, quell'umiltà che lo ha portato a chiedere scusa a un camionista che aveva tamponato, trovando così la morte. L'ultimo saluto a Santa Croce, là dove ha iniziato a respirare la voglia di diventare sacerdote, all'oratorio, una chiesa aggremita all'inverosimile, i parrocchiani, i compagni di scuola, gli scout, sono arrivati anche da Schio per salutarlo per l'ultima volta. Tante magliette gialle con la sua frase «Grazie, sai». Fuori, sotto il tendone, un maxi schermo, tutti per Francesco, un'anima bella, ha detto il vescovo Domenico nell'omelia, un'amabilità la sua che ha colpito chi lo ha conosciuto. Lui che aveva una percezione contratta del tempo, l'esigenza di vivere ogni istante a mille. Composto il dolore di mamma Chiara, papà Claudio, il fratello Federico e della sorella Laura, che lo hanno ricordato così.
5: Non sarà lo stesso, non supererò questo dolore. Riuscirò solo, piano piano, a vivere in un altro modo.
6: Da un lato schiacciato da questo peso e da questo dolore che mi trascina ogni giorno, specialmente alla mattina, perché svegliarsi è difficile. Dall'altro invece sono speranzoso di riuscire a credere a quello in cui credeva così ardentemente Checco.
7: Signore, grazie per l'allegria ed il sorriso, di cui la certezza del tuo amore è la radice.
3: Si potranno visionare eventuali multe, sospese quelle già pagate, fino a verificare se la targa fotografata dalla telecamera è quella giusta. Nel servizio di Alessandro Derrico, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonchi.
8: Una nuova area digitale interamente dedicata ai servizi della polizia locale, integrata all'interno del portale del cittadino. Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare l'approccio, offrendo un accesso per gestire verbali e pagamenti in modo semplice, sicuro e sempre disponibile. L'accesso alla piattaforma avviene in totale sicurezza in modo certificato tramite SPID OCIE. Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà a disposizione uno spazio personale da cui potrà gestire le proprie pratiche con maggiore autonomia e trasparenza totale, riducendo anche i tempi di attesa.
9: Questo è uno strumento che facilita l'interazione con la pubblica amministrazione di fatto e in grande trasparenza consente a ciascuno di avere in ogni momento contezza di quella che è la propria posizione, compreso anche lo storico, quindi consente anche di vedere un po' la propria storia. L'importanza di questo servizio, ritengo, è quello dell'andare nella direzione di un potenziamento degli strumenti informatici e come dire, consentire all'elemento umano di dedicarsi a quel tipo di monitoraggio del territorio che può essere fatto solamente con l'ausilio delle persone, rinviando invece a strumentazioni elettroniche sempre più moderne ed efficaci quello che invece diventa una sorta di storage dei dati e di accesso consentito a chiunque in qualunque momento, a prescindere dagli orari d'ufficio, a prescindere dall'operatività legata alla presenza della persona.
3: Sono scattati oggi anche a Verona, come nel resto del Veneto, i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, durante il periodo dei saldi il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale, dove abbigliamento e calzature si attestano rispettivamente al 44% e al 38%. Sul fronte spese, il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto e osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Radio Verona.
3: Meteo. Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva, con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
16: Radio Verona, flashback.

0: dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. I migranti morti nel Mediterraneo sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso della messa che ha celebrato vicino al lungomare di Lampedusa, dove è stato oggi per una visita di mezza giornata. L'Europa, ha aggiunto il pontefice, è chiamata ad una responsabilità epocale. Violenta rivolta all'interno del carcere di Enna, dove un centinaio di detenuti

0: Circuito di Silverstone, il pilota Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton a seconda e la McLaren di Norris terza. Quarta la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc quinta e alla Red Bull di Verstappen sesta. Alle 17 la caccia alla pole. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
1: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Un anziano di 89 anni è stato aggredito brutalmente in casa a Bovolone con una raffica di pugni in volto. È ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale con lesioni nella parte sinistra. È un libero professionista in pensione, in buona salute e pienamente autonomo, lasciato tramortito nei giorni scorsi sul pavimento della vecchia abitazione di famiglia in località Canton. La vittima ha la sua residenza principale in centro, dove in passato aveva anche il suo studio di commercializzazione. Al momento dell'aggressione, circondata ancora da molti punti interrogativi, era da solo. Finora il pensionato non è stato in grado di fornire agli inquirenti una ricostruzione dei fatti.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Fine settimana da bollino nero sull'autostrada del Brennero per l'avvio dei grandi flussi di traffico. Giornata critica oggi in direzione nord con bollino nero verso il confine, bollino rosso invece per la carreggiata sud, mentre la circolazione rimarrà da bollino rosso su entrambe le direzioni per l'intera giornata di domani. Questa mattina l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme a 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno a seguito di un incidente stradale sulla pedemontana veneta. Questa mattina la salma è stata accolta da tutto l'amore della sua parrocchia Santa Croce. Pene ridotte per i vertici della QBR, la gang che ha tenuto sotto scacco la città, in particolare Parco San Giacomo, tra il 2021 e 2022 con rapine, furti, estorsioni, spaccio di droga. In alcuni casi le loro bravate non risparmiavano nemmeno la sponda veronese del lago di Garda. La sentenza arriva dalla Corte d'Appello, riguarda l'associazione per delinquere messa in piedi dal 23enne Ion Buzilla, chiamato Buzza, e dal 29enne Kalpa Makatage, detto Tia, ritenuti i capi organizzatori della banda. Oltre a loro c'è il 24enne Ramon Yellin, detto Ramon, considerato il coordinatore degli associati materialmente dediti a furti e rapine. Sono state accolte le pene concordate dalle difese. Quella di Tia è stata ridotta di 6 mesi, riformulata 2 anni e 10 mesi. Quella di Castiglio è passata da 5 anni e mezzo a 4 anni e quella di Buzilla riformulata 4 anni e 10 mesi. I festeggiamenti per i diplomati davanti all'ingresso delle scuole stanno portando alcuni presidi a prendere le distanze e chiedere interventi alla polizia locale, perché si sporca e si esagera con gli schiamazzi e nasce l'idea di una cauzione. Il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
4: Arrivano segnalazioni dai presidi di degrado, di comportamenti che sono veramente molto gravi, l'accensione di fuochi d'artificio, la rottura di bottiglie di vetro, lo spargimento di rifiuti, per cui il suggerimento è quello per il prossimo anno scolastico di prendere delle iniziative loro, di trovare delle formule per chiedere anche una cauzione a questi studenti, il cui comportamento diventa veramente molto serio. Erano episodi molto ridotti, adesso sono frequentissimi, e il fatto stesso che i dirigenti si rivolgono alla polizia locale deve far pensare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva, con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi, la minima sarà di 22.
0: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
0: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano, un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar intorno alle 7:30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme il presidente della Regione Toscana, Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Non solo fentanyl, cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4-BMC, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La Russia ha promesso di rispondere agli ultimi attacchi ucraini sul suo territorio, rivendicando di aver abbattuto più di 500 bersagli aerei, per lo più droni, ma anche 10 missili Flamingo di Kiev. Intanto

0: Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Da lunedì 6 luglio a venerdì 17, salvo imprevisti, prenderanno il via i lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi locali di ripristino statico e funzionale in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Nella prima fase, del 16 luglio, sarà chiusa la rotatoria di Viale Piave, con divieto di transito sul ramo di rotatoria di Viale Piave per tutti i veicoli diretti verso il centro città, mentre resterà sempre consentita la manovra per i veicoli che percorrono Viale Piave provenendo da Porta Nuova e diretti verso Santa Lucia, che potranno imboccare il ramo di rotatoria verso Stradone Santa Lucia e via Mantovana.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Santa Croce, funerali di Don Francesco, il sacerdote salesiano veronese morto in un incidente stradale il 25 giugno sulla Pedemontana. Una chiesa gremita, gente anche fuori che si è stretta intorno alla sua famiglia e a quella salesiana. Nel servizio di Silvia Beltrami, inizialmente la sorella Laura, il fratello Federico e il papa Claudio.
5: La bara di legno grezzo a terra, quel simbolo di umiltà con la quale Francesco ha vissuto fino alla fine, quell'umiltà che lo ha portato a diventare sacerdote salesiano, quell'umiltà che lo ha portato a chiedere scusa a un camionista che aveva tamponato, trovando così la morte. L'ultimo saluto a Santa Croce, là dove ha iniziato a respirare la voglia di diventare sacerdote, all'oratorio. Una chiesa aggremita all'inverosimile, i parrocchiani, i compagni di scuola, gli scout, sono arrivati anche da Schio per salutarlo per l'ultima volta. Tante magliette gialle con la sua frase «Grazie, sai». Fuori, sotto il tendone, un maxi schermo, tutti per Francesco, un'anima bella, ha detto il vescovo Domenico nell'omelia, un'amabilità la sua che ha colpito chi lo ha conosciuto. Lui che aveva una percezione contratta del tempo, l'esigenza di vivere ogni istante a mille. Composto il dolore di mamma Chiara, papà Claudio, il fratello Federico e della sorella Laura, che lo hanno ricordato così.
6: Non sarà lo stesso, non supererò questo dolore. Riuscirò solo, piano piano, a vivere in un altro modo.
7: Da un lato schiacciato da questo peso e da questo dolore che mi trascina ogni giorno, specialmente la mattina, perché svegliarsi è difficile. Dall'altro invece sono speranzoso di riuscire a credere a quello in cui credeva così ardentemente Checco.
8: Signore, grazie per l'allegria ed il sorriso, di cui la certezza del tuo amore è la radice.
4: Si potranno visionare eventuali multe, sospese quelle già pagate, fino a verificare se la targa fotografata dalla telecamera è quella giusta. Nel servizio di Alessandro Derrico, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonchi.
9: Una nuova area digitale interamente dedicata ai servizi della polizia locale, integrata all'interno del portale del cittadino. Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare l'approccio, offrendo un accesso per gestire verbali e pagamenti in modo semplice, sicuro e sempre disponibile. L'accesso alla piattaforma avviene in totale sicurezza in modo certificato tramite SPID o CIE. Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà a disposizione uno spazio personale da cui potrà gestire le proprie pratiche con maggiore autonomia e trasparenza totale, riducendo anche i tempi di attesa.
10: Questo è uno strumento che facilita l'interazione con la pubblica amministrazione di fatto e in grande trasparenza consente a ciascuno di avere in ogni momento contezza di quella che è la propria posizione, compreso anche lo storico, quindi consente anche di vedere un po' la propria storia. L'importanza di questo servizio, ritengo, è quello dell'andare nella direzione di un potenziamento degli strumenti informatici e come dire, consentire all'elemento umano di dedicarsi a quel tipo di monitoraggio del territorio che può essere fatto solamente con l'ausilio delle persone, rinviando invece a strumentazioni elettroniche sempre più moderne ed efficaci quello che invece diventa una sorta di storage dei dati e di accesso consentito a chiunque in qualunque momento, a prescindere dagli orari d'ufficio, a prescindere dall'operatività legata alla presenza della persona.
4: Sono scattati oggi anche a Verona, come nel resto del Veneto, i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, durante il periodo dei saldi il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale, dove abbigliamento e calzature si attestano rispettivamente al 44% e al 38%. Sul fronte spese, il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto e osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona.
16: Radio Verona Flashback.

0: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
1: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
2: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Si è gettato in mare per trarre in salvo i due figli gemelli di 8 anni, ma lo sforzo gli è costato la vita. È dramma sulle spiagge di Otranto, dove Gennaro Cagnazzo, 54enne residente nelle Cese, è morto dopo aver riportato a riva i propri piccoli e è caduto in mattinata. Versa in gravissime condizioni il 55enne che in mattinata è stato accoltellato al bar da uno sconosciuto a Milano in zona San Siro. L'aggressore, un cittadino gambiano di 22 anni, è stato arrestato dalla polizia grazie all'intervento degli altri avventori, ignote le motivazioni del gesto. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo afferma il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto i media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran, nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi. L'Italia e l'allerta fentanyl, il furto di 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, su cui sta indagando la procura della capitale, ha fatto innalzare il livello di guardia su questo oppioide sintetico, 100 volte più potente della morfina e 50 volte più dell'eroina. È quanto prevede la circolare del Ministero della Salute. Tennis, finalmente Jasmine Paolini, la numero uno d'Italia, torna agli ottavi di uno slam rifilando un perentorio 6-1-6-2 in poco più di un'ora. All'ex top ten Maria Sakkari, lunedì la toscana sfiderà Eala, che ha eliminato a sorpresa la campionessa in carica Swiatek. In cerca degli ottavi oggi anche Cobolli, Sonego e Berrettini. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Signora?
1: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono a 1,99€. Bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a 4,99€. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Mamma,

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Un anziano di 89 anni è stato aggredito brutalmente in casa a Bovolone con una raffica di pugni in volto. È ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale con lesioni nella parte sinistra. È un libero professionista in pensione, in buona salute e pienamente autonomo, lasciato tramortito nei giorni scorsi sul pavimento della vecchia abitazione di famiglia in località Canton. La vittima ha la sua residenza principale in centro, dove in passato aveva anche il suo studio di commercializzazione. Al momento dell'aggressione, circondata ancora da molti punti interrogativi, era da solo. Finora il pensionato non è stato in grado di fornire agli inquirenti una ricostruzione dei fatti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Fine settimana da bollino nero sull'autostrada del Brennero per l'avvio dei grandi flussi di traffico. Giornata critica oggi in direzione nord con bollino nero verso il confine, bollino rosso invece per la carreggiata sud, mentre la circolazione rimarrà da bollino rosso su entrambe le direzioni per l'intera giornata di domani. Questa mattina l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli, il prete di 36 anni che insieme al 16enne Alberto Fioretto ha perso la vita il 25 giugno a seguito di un incidente stradale sulla pedemontana veneta. Questa mattina la salma è stata accolta da tutto l'amore della sua parrocchia Santa Croce. Pene ridotte per i vertici della QBR, la gang che ha tenuto sotto scacco la città, in particolare Parco San Giacomo, tra il 2021 e 2022 con rapine, furti, estorsioni, spaccio di droga. In alcuni casi le loro bravate non risparmiavano nemmeno la sponda veronese del lago di Garda. La sentenza arriva dalla Corte d'Appello, riguarda l'associazione per delinquere messa in piedi dal 23enne Ion Buzilla, chiamato Buzz, e dal 29enne Kalpa Makatage, detto Tia, ritenuti i capi organizzatori della banda. Oltre a loro c'è il 24enne Ramon Yellin, detto Ramon, considerato il coordinatore degli associati materialmente dediti a furti e rapine. Sono state accolte le pene concordate dalle difese. Quella di Tia è stata ridotta di 6 mesi, riformulata 2 anni e 10 mesi. Quella di Castiglio è passata da 5 anni e mezzo a 4 anni e quella di Buzilla riformulata a 4 anni e 10 mesi. I festeggiamenti per i diplomati davanti all'ingresso delle scuole stanno portando alcuni presidi a prendere le distanze e chiedere interventi alla polizia locale, perché si sporca e si esagera con gli schiamazzi e nasce l'idea di una cauzione. Il comandante della polizia locale, Luigi Altamura.
7: Arrivano segnalazioni dai presidi di degrado, di comportamenti che sono veramente molto gravi: l'accensione di fuochi d'artificio, la rottura di bottiglie di vetro, lo spargimento di rifiuti, per cui il suggerimento è quello per il prossimo anno scolastico di prendere delle iniziative loro, di trovare delle formule per chiedere anche una cauzione a questi studenti, il cui comportamento diventa veramente molto serio. Erano episodi molto ridotti, adesso sono frequentissimi, e il fatto stesso che i dirigenti si rivolgono alla polizia locale deve far pensare.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
6: Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva, con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
2: Radio Verona, flashback.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nelle acque di Otranto. Nel tentativo di riportare a riva i due figli gemelli di soli 8 anni in difficoltà a causa del mare mosso, un uomo ha accusato un malore morendo poco dopo. Riportato in spiaggia, infatti, a nulla sono valsi i tentativi di far ripartire il suo cuore. La vittima è il 54enne Gennaro Cagnazzo. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto in un appartamento di Palau, in Sardegna, dove nel primo pomeriggio si era sviluppato un incendio. A trovare il corpo dell'uomo attorno alle 14 due squadre dei vigili del fuoco. I figli minorenni della vittima, riusciti a mettersi in salvo da soli, sono stati trasportati all'ospedale di Olbia per accertamenti. 4 giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. A lanciare l'allarme è il governatore della Toscana Gianni, che parla apertamente di emergenza nazionale. Continueremo a chiedere giustizia per i crimini di Stati Uniti ed Israele, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi in un comunicato in occasione dei funerali di Ali Khamenei. Intanto alcuni media fanno sapere che il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Washington e Teheran. Mondiali di calcio, erano 48, ne sono rimaste 16. Al via oggi gli ottavi di finale, si parte alle 19 quando il Canada scenderà in campo a Houston contro il Marocco. Alle 23 italiane tocca alla Francia, che sfida il Paraguay a Filadelfia, dove è stato predisposto un piano straordinario per l'emergenza caldo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 19:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Dal lunedì 6 luglio a venerdì 17, salvo imprevisti, prenderanno il via i lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi locali di ripristino statico e funzionale in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Nella prima fase, del 6 al 10 luglio, sarà chiusa la rotatoria di Viale Piave, con divieto di transito sul ramo di rotatoria di Viale Piave per tutti i veicoli diretti verso il centro città, mentre resterà sempre consentita la manovra per i veicoli che percorrono Viale Piave provenendo da Porta Nuova e diretti verso Santa Lucia, che potranno imboccare il ramo di rotatoria verso Stradone Santa Lucia e via Mantovana.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Santa Croce, funerali di Don Francesco, il sacerdote salesiano veronese morto in un incidente stradale il 25 giugno sulla Pedemontana. Una chiesa gremita, gente anche fuori che si è stretta intorno alla sua famiglia e a quella salesiana. Nel servizio di Silvia Beltrami, inizialmente la sorella Laura, il fratello Federico e il papà Claudio.
6: La bara di legno grezzo a terra, quel simbolo di umiltà con la quale Francesco ha vissuto fino alla fine, quell'umiltà che lo ha portato a diventare sacerdote salesiano, quell'umiltà che lo ha portato a chiedere scusa a un camionista che aveva tamponato, trovando così la morte. L'ultimo saluto a Santa Croce, là dove ha iniziato a respirare la voglia di diventare sacerdote, all'oratorio, una chiesa aggremita all'inverosimile, i parrocchiani, i compagni di scuola, gli scout, sono arrivati anche da Schio per salutarlo per l'ultima volta. Tante magliette gialle con la sua frase «Grazie, sai». Fuori, sotto il tendone, un maxi schermo, tutti per Francesco, un'anima bella, ha detto il vescovo Domenico nell'omelia, un'amabilità la sua che ha colpito chi lo ha conosciuto. Lui che aveva una percezione contratta del tempo, l'esigenza di vivere ogni istante a mille. Composto il dolore di mamma Chiara, papà Claudio, il fratello Federico e della sorella Laura, che lo hanno ricordato così.
7: Non sarà lo stesso, non supererò questo dolore. Riuscirò solo, piano piano, a vivere in un altro modo.
8: Da un lato schiacciato da questo peso e da questo dolore che mi trascina ogni giorno, specialmente la mattina, perché svegliarsi è difficile. Dall'altro invece sono speranzoso di riuscire a credere a quello in cui credeva così ardentemente Checco.
9: Signore, grazie per l'allegria ed il sorriso, di cui la certezza del tuo amore è la radice.
5: Si potranno visionare eventuali multe, sospese quelle già pagate, fino a verificare se la targa fotografata dalla telecamera è quella giusta. Nel servizio di Alessandro Derrico, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonchi.
10: Una nuova area digitale interamente dedicata ai servizi della polizia locale, integrata all'interno del portale del cittadino. Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare l'approccio, offrendo un accesso per gestire verbali e pagamenti in modo semplice, sicuro e sempre disponibile. L'accesso alla piattaforma avviene in totale sicurezza in modo certificato tramite SPIDO CIE. Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà a disposizione uno spazio personale da cui potrà gestire le proprie pratiche con maggiore autonomia e trasparenza totale, riducendo anche i tempi di attesa.
11: Questo è uno strumento che facilita l'interazione con la pubblica amministrazione di fatto e in grande trasparenza consente a ciascuno di avere in ogni momento contezza di quella che è la propria posizione, compreso anche lo storico, quindi consente anche di vedere un po' la propria storia. L'importanza di questo servizio, ritengo, è quello dell'andare nella direzione di un potenziamento degli strumenti informatici e come dire, consentire all'elemento umano di dedicarsi a quel tipo di monitoraggio del territorio che può essere fatto solamente con l'ausilio delle persone, rinviando invece a strumentazioni elettroniche sempre più moderne ed efficaci quello che invece diventa una sorta di storage dei dati e di accesso consentito a chiunque in qualunque momento, a prescindere dagli orari d'ufficio, a prescindere dall'operatività legata alla presenza della persona.
5: Sono scattati oggi anche a Verona, come nel resto del Veneto, i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, durante il periodo dei saldi il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale, dove abbigliamento e calzature si attestano rispettivamente al 44% e al 38%. Sul fronte spese, il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto e osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona, meteo.
5: Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
15: Radio Verona.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Una talpa all'interno dell'ospedale israelitico. È l'ipotesi che prende forza a Roma, dove lo scorso 24 giugno da un nosocomio che si trova nella zona della Magliana sono state rubate 80 fiale di fentanyl da una cassaforte che non presenterebbe segni di effrazione. La procura di Roma ha avviato un'indagine, mentre l'allarme sul caso resta alto. È morto dopo due giorni di ricovero Paolo Ficarra, 46 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lungomare tra Porto Empedocle e Real Monte, dopo aver tentato, secondo una prima ricostruzione, di evitare un bambino che stava attraversando improvvisamente la strada, finendo per schiantarsi contro un muro. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Il Pakistan ospiterà l'11 luglio un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nell'ambito degli sforzi per rilanciare il dialogo tra i due paesi, lo riferiscono fonti ad Al-Arabiya. Intanto Teheran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ali Khamenei. Un monito potente all'Europa, chiamata ad una responsabilità epocale, quella di accogliere i migranti. Leone XIV da Lampedusa consegna a gesti di umanità il suo messaggio. Si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e attraversa da solo la porta d'Europa. Poi l'incontro con alcuni migranti, ospiti dell'hotspot. Tennis, un sabato di speranza azzurra a Wimbledon. Jasmin Paolini supera con facilità la greca Sakkari e vola agli ottavi. Cobaldi parte in salita, lotta e vince contro Kachanov. Sull'erba oggi anche Berrettini e Sonego. La Formula 1 a Silverstone, Kimi Antonelli conquista la pole del GP d'Inghilterra. Alle spalle del pilota Mercedes, le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

Radio Verona.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Da lunedì 6 luglio a venerdì 17, salvo imprevisti, prenderanno il via i lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi locali di ripristino statico e funzionale in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Nella prima fase, del 16 luglio, sarà chiusa la rotatoria di Viale Piave, con divieto di transito sul ramo di rotatoria di Viale Piave per tutti i veicoli diretti verso il centro città, mentre resterà sempre consentita la manovra per i veicoli che percorrono Viale Piave provenendo da Porta Nuova e diretti verso Santa Lucia, che potranno imboccare il ramo di rotatoria verso Stradone Santa Lucia e via Mantovana.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: È sabato 4 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. A Santa Croce, funerali di Don Francesco, il sacerdote salesiano veronese morto in un incidente stradale il 25 giugno sulla Pedemontana. Una chiesa gremita, gente anche fuori che si è stretta intorno alla sua famiglia e a quella salesiana. Nel servizio di Silvia Beltrami, inizialmente la sorella Laura, il fratello Federico e il papa Claudio.
5: La bara di legno grezzo a terra, quel simbolo di umiltà con la quale Francesco ha vissuto fino alla fine, quell'umiltà che lo ha portato a diventare sacerdote salesiano, quell'umiltà che lo ha portato a chiedere scusa a un camionista che aveva tamponato, trovando così la morte. L'ultimo saluto a Santa Croce, là dove ha iniziato a respirare la voglia di diventare sacerdote, all'oratorio, una chiesa aggremita all'inverosimile. I parrocchiani, i compagni di scuola, gli scout sono arrivati anche da Schio per salutarlo per l'ultima volta. Tante magliette gialle con la sua frase «Grazie, sai». Fuori, sotto il tendone, un maxi schermo, tutti per Francesco, un'anima bella, ha detto il vescovo Domenico nell'omelia, un'amabilità la sua che ha colpito chi lo ha conosciuto. Lui che aveva una percezione contratta del tempo, l'esigenza di vivere ogni istante a mille. Composto il dolore di mamma Chiara, papà Claudio, il fratello Federico e della sorella Laura, che lo hanno ricordato così.
6: Non sarà lo stesso, non supererò questo dolore. Riuscirò solo, piano piano, a vivere in un altro modo.
7: Da un lato schiacciato da questo peso e da questo dolore che mi trascina ogni giorno, specialmente la mattina, perché svegliarsi è difficile. Dall'altro invece sono speranzoso di riuscire a credere a quello in cui credeva così ardentemente Checco. Signore, grazie per l'allegria ed il sorriso, di cui la certezza del tuo amore è la radice.
3: Si potranno visionare eventuali multe, sospese quelle già pagate, fino a verificare se la targa fotografata dalla telecamera è quella giusta. Nel servizio di Alessandro Del Rico, l'assessore alla sicurezza Stefania Zivelonchi.
8: una nuova area digitale interamente dedicata ai servizi della polizia locale, integrata all'interno del portale del cittadino. Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare l'approccio, offrendo un accesso per gestire verbali e pagamenti in modo semplice, sicuro e sempre disponibile. L'accesso alla piattaforma avviene in totale sicurezza in modo certificato tramite SPID OCIE. Una volta effettuato l'accesso, il cittadino avrà a disposizione uno spazio personale da cui potrà gestire le proprie pratiche con maggiore autonomia e trasparenza totale, riducendo anche i tempi di attesa.
9: Questo è uno strumento che facilita l'interazione con la pubblica amministrazione di fatto e in grande trasparenza consente a ciascuno di avere in ogni momento contezza di quella che è la propria posizione, compreso anche lo storico, quindi consente anche di vedere un po' la propria storia. L'importanza di questo servizio, ritengo, è quello dell'andare nella direzione di un potenziamento degli strumenti informatici e come dire, consentire all'elemento umano di dedicarsi a quel tipo di monitoraggio del territorio che può essere fatto solamente con l'ausilio delle persone, rinviando invece a strumentazioni elettroniche sempre più moderne ed efficaci quello che invece diventa una sorta di storage dei dati e di accesso consentito a chiunque in qualunque momento, a prescindere dagli orari d'ufficio, a prescindere dall'operatività legata alla presenza della persona.
3: Sono scattati oggi anche a Verona, come nel resto del Veneto, i saldi estivi che proseguiranno fino al 31 agosto. Secondo una recente indagine realizzata da Confcommercio Veneto e Union Camere Veneto, durante il periodo dei saldi il 44% dei veronesi prevede di fare acquisti di abbigliamento, il 41% di calzature, il 12% di borse e accessori, il 2% di altri prodotti. Un quadro sostanzialmente allineato alla media regionale, dove abbigliamento e calzature si attestano rispettivamente al 44% e al 38%. Sul fronte spese, il 67% dei veronesi prevede di mantenere un budget in linea con quello dello scorso anno, il 25% dichiara che spenderà meno, il 9% prevede invece di spendere di più. Il Parco Natura Viva apre gratuitamente ai residenti di Verona con l'iniziativa Una Serata Fuori dal Comune. Da giovedì a domenica, per tutto il mese di luglio, dalle 17 alle 22, sarà possibile visitare il parco al tramonto e osservare gli animali più attivi nelle ore serali e partecipare agli incontri con i biologi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva, con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico?

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Sereno o poco nuvoloso anche nelle prossime ore, con temperatura massima 32 gradi. Domani, domenica 5 luglio, sarà una giornata pienamente estiva, con temperatura massima che arriverà sino a 33 gradi. La minima sarà di 22.
1: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. You

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Radio Verona.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: mia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Francesco Costa, direttore del Post. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre. Giovedì 9 luglio alle 18.30 al Museo Nicolis. Partecipa anche tu. Iscriviti gratuitamente su larena.it.
5: Su Radio Verona, Dance Club.

0: Sono le 23:02.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Allo?
2: Hola.

0: Sono le 2 in punto.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica.